Eu sou Sala. Ngitu sou Sala, ué. He mina no kapsa skibi pass, baba. Labo bantwana bagcwele ebhasini. He, mina nginamali. Khipa imali sahambe, baba. Uzoba ingoqo la. Labo bantwana bagcwele ibhasi. Hlele no kapsa. Ubhizi wena ufuna ukhipa imali. Uzosala. Khipa imali sahambe. Hey.